0: e all'America noi siamo arrivati. Allora un abbraccio grande a tutti i nostri cari ascoltanti, la una qua con la città di Marau, a temperatura della quanto? 16 gradi a temperatura qua sulla città di Marau, il tempo con la ghigna dura, ha piovesto stanotte, stamattina e così via. Allora grande abbraccio, quello è il giorno 11 di giugno, il settimo mese dell'anno, che se mi devo portare avanti allora con la tua radio Alvorada, il programma Marau e sue tradizioni italiane. Allora non state a sligare radio, stai qua insieme con noi, adesso abbiamo due ore di cantate e sonate italiane. Mi e la Lurdinha e il nostro grande, grande amico il Dudu.
1: Dudu, così. Dudu di Anna Giulia.
0: Sì, bellezza. Allora un saluto, buonasera Lurdinha.
1: Buonasera, contenta di essere qua in vostra compagnia. Sì, perché tu passa i giorni, vieni altro mese, altro mio, piove, fa sol e non altri. Ah, mi piace gran tanto di essere qua in vostra compagnia.
0: Sì, questa settimana che ha dato brinone lì, sta freddo, una settimana fredda. E adesso allora, per quel che è la previsione lì, il tempo va a scaldare. Dice che questa poco, settimana è 30 gradi.
1: Sì. Un poco prima di venerdì, dato una piova, vero?
0: Sì, che ora viene una spissarata.
1: E adesso... siamo qua.
0: Mola pancata di piove, così.
1: Sappiamo che sei di casa che ne ascolti, allora grazie, grazie a tutti, grazie e un'altra volta vi aspettiamo fino al fine del programma.
0: Sì, due ore del programma Marau e sue tradizioni italiane, che il mese che viene arriveremo ai 28 anni di esistenza. Sono le onde sonore della tua radio Alvorada di Marau. Ora un abbraccio grande e scominciamo il programma di un coi con due belle cantate, con la gravazione dell'epoca di 125 anni di immigrazione italiana, che è ricordarsi dei nostri italiani e il giorno di partenza. 16 gradi qua sulla città di Marau, è la temperatura di un coi.

0: Quate la tua alvorada, il tuo programma amarau e sue tradizioni italiane, un strucco grande a tutti quei che si devono ascoltarne, se parliamo o non parliamo del vostro nome, ma siete il nostro cuore, perché sappiamo che sei di casa che ne ascolte.
1: Insieme con noi altri.
0: Sì, sì.
1: Compagnia.
0: Compagnia.
1: Guarda qua, la vita la è una strada, si arriva senza niente, si lavora tanto per tutto.
0: Sì.
1: Sul final della vita, sul fine della vita, si assa tutto e
0: sì,
1: si parte di qua senza niente.
0: Allora
1: la vita è una strada, si arriva qua senza niente, si lavora tanto per tutto, per aver tutto.
0: Per aver tutto, salute.
1: E tanto, sì. Sul final si assa tutto qua,
0: sì,
1: e si parte di qua
0: senza niente.
1: Senza niente.
0: È
1: la verità più vera che si può vedere
0: in tutto il mondo.
1: Sì, come un insegnamento,
0: sì,
1: per tutti noi.
0: Mandiamo
1: un abbraccione a Lino Sebain, la Gentilia, là, un grande abbraccio, allora, che i nonni là, e la Claudette, il Giuliano, che lei ha visto casa, che le sta 56 di a Passo Fundo, sull'ospedale. Ma grazie a Dio, sì. Allora
0: tanto
1: Giuliano
0: che...
1: Bernardi, che ha dato, gli ha detto
0: influenza?
1: No, una malattia sulle budelle.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì. E allora un fungo. Le mia sta facile. Le preghiere, le persone che ha pregato tanto, e la medicina mia vera. Allora la Claudette, un abbraccione grande, che l'è stata del primo giorno fino al finale insieme con Giuliano Somola, Giuliano Bernardi.
0: Quanti anni gallo sto?
1: Alle giovane, che non manco de 100.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, manco de 60.
0: Ah, manco 70, bellezza.
1: 60. A Leandro, la Marfisa, un grande abbraccio, al Joaquim, e l'Ilario, ora un abbraccio grande là, a tutti là che ascolta il programma. Grazie per essere sempre i nostri ascoltanti insieme a tutti i sabi con noi altri qua.
0: E mi ha detto oltre a Mari, mi dà che lei Junior ne ascolta sempre tutti i sabi.
1: Che tu visto?
0: Bellezza.
1: Non ti avevamo tante persone che ascolta Golaria, avere un apparecchietto qua su la radio che si potesse vedere
0: tutti?
1: Tutte le persone, cada poco che passasse una, guarda lì chi si deve ascoltare, allora, ma abbiamo mica il potere qua.
0: E forse un gravatore insieme a noi.
1: È ricorso. Guarda, lei è la 1:15, ora la temperatura è 16 gradi, qua c'è la città di Marau, il tempo le devo, l'ho detto con la ghigna dura, malgà piovesto, allora lasciamo che il faga quel che vuole, perché noi altri siamo miei paroni di lui.
0: Questi giorni anche mi cocata, se venisse donna Sessa, è Sessa?
1: Sì,
0: Sessi,
1: sì.
0: Tua vicina?
1: Somma, no, che lei
0: Sessi
1: è mia, la mia vicina, no. La Sessa è sommare del mio compare là.
0: Sì, quella è la Sessa,
1: sì.
0: Ma donna
1: Sessi,
0: Sessi, Sessi. Che è la tua vicina,
1: sì.
0: Ameli, Luri
1: lì. Ameli, hai ascoltanti anche loro.
0: Sì, l'ha gadito.
1: Sì, tutti sanno.
0: Questi giorni la se venisse là dove femo crochet, tricot,
1: sì,
0: mia
1: sì,
0: donna firma,
1: sì.
0: E la, guarda che ti ascolto sempre, metti su delle musiche per
1: che
0: me.
1: Bellezza, alla quale Eden Anauel, Marcolina, anche la Sueli Camera Marcolina, un abbraccio grande, a Elio Girardi, al Deltro Marcolina e anche al suo pupà, allora un grande abbraccio a tutti lì della Posse Boa Vista, che ascolta il programma anche lui. Bellezza, andiamo avanti allora con altre due musiche con la festività di 125 anni di immigrazione italiana. Allora rodiamo la canzone Viva la nostra America e quel massolin dei fiori. Un abbraccio grande, la 1:16 qua adesso, allora sua città di Marau.

0: Ela è la Radio Alvorada, qua col programma Marau e sue tradizioni italiane. Guarda, sono restato contento perché Leo Artur, di ascoltare il programma, e gli ha detto così, quel che ho parlato appena prima, che la vita è una strada, si arriva senza niente, si lavora tanto per tutto, e sul fin della vita siamo tutto qua e partiamo senza niente.
1: Ecco.
0: Allora che bellezza, ascoltante il Gatà, che la se
1: la verità.
0: La verità, e allora il mandare lì che ha detto anche a lui.
1: Per rinforzare cosa sì. Che ti ha detto.
0: Allora parliamo il portoghese. Na vida, a vida è una strada. Chegamos sem nada. Lutamos por tudo e no final deixamos tudo e partimos sem nada.
1: Ecco.
0: Dudu, capiu? Ah, Vito, beleza.
1: Para imparar.
0: Imparar. Mandiamo un grande abbraccio al gruppo Trevisani del Mondo, là di Sant'Antonio Palma. Un abbraccio, la Iglè, Pagotto, la Edimara Pagotto, l'Angelo, il pupà che è della Iglè, la mia catà in questa settimana, ma tutto pulito. La Diane Grando, Diane Grando, un abbraccio grande al suo pupà Benildo, là di Sant'Antonio Palma. Allora, questo

0: Allora, pan casero, salate diverse e sobremesa a 65 reais cada partecipante. L'inserimento delle festività di 150 anni di immigrazione italiana. Allora questo gruppo là, di trevisani del mondo di Sant'Antonio di Palma, invita tutti quanti per partecipare. Il gruppo 5 amici si farà presente là, allora cantando là in questa notte di questa cena italiana là, che, l'invito là, del gruppo e la Edimara e suo zio là, Angelo. Allora le vengo là sulla camera trattori in questa settimana, ma misera a mia casa, era andare ai dottori a Passo Fondo.
1: Ecco.
0: Ma tutto pulito là.
1: E domani si inserra allora le festività dei 150 anni qua, che siamo andati a vivere qua a Maravera.
0: Sì, sì, allora...
1: Con la messa alle 8 di mattina.
0: Sì, sì.
1: Messa italiana.
0: Sì, il giorno di sdotto, allora, che le 8 giorni un coi, là a Sant'Antonio in Palma, allora con questo i trevisani, il gruppo trevisani del mondo, i fan caluri, l'inseramento, le festività di 150 anni. Che bellezza!
1: Un anno intero di festività, vero?
0: Sì, sì, sì. Un anno e mezzo.
1: Un anno e mezzo?
0: Perché l'anno passato che si è fatto festa l'anno intero. E adesso siamo bel che
1: metà.
0: Settimo mese dell'anno.
1: È vero.
0: Allora, è così. Allora, un abbraccio grande a tutti là della comunità e a questo gruppo. E saremo presenti allora col gruppo 5 amici, che se era lì medi non si sapeva se si poteva andare o okay, che, ma adesso allora abbiamo dato intesi,
1: tutto a posto.
0: Pulito, tutto a posto.
1: E Algeria?
0: Sì, può parlare.
1: Algeria che ha fatto 100, gente, sembra di parlare
0: 100 chili?
1: No, 61 anni, 61 sì. Anni di casato, bodas di cobre. Alferio Balardin e a dona Neiva Maria Rigo Balardin. Eu estou com grande parabéns a este casal. É tão simpático eles, Vera.
0: Sim, tutti due.
1: E Sofia Zela Mônica e Júlio Francisco e Nepote, Bettina e Franco. Estou com grande anche de tutta a família e de tutta a comunidade.
0: Sim. Ô, Alferio. Allora, andiamo na cena com a Pinvante para fare insieme. Allora, um abraço lá de Onorino Benedetti.
1: Ah,
0: te
1: sì.
0: Tengo in promesso, ma adesso devo finire le festività, se tutto da pulito la femo.
1: Ecco.
0: Allora un abbraccio a Alferio, la persona gran tanto cara, il conosce tanto, una persona che ha viaggiato tanto,
1: tanto.
0: E ha conoscimento della città qua di Marau.
1: Opa.
0: Grande, allora a lui, la donna Neiva, un abbraccio grande. Anche alla comunità della Madonna del Carmine, ha la grande festa, un coglie domani. Domani, allora... dice la messa alle 10:30, mia vera, 10:30 messa, come sempre succede sulle comunità. E dopo l'ora a mezzogiorno, churrasco, coppa e cucina. Dopo del disnar, del churrascon là, dice l'animazione del gruppo Matteus Taborda e Dirley. Grande festa allora domani sulla comunità là dove mi sono assesso, comunità della Madonna del Carmine. Allora, Misteri invita tutti quanti.
1: O di maniera tanto, perché dopo quando andi a ballare vado il maniera.
0: Ecco. Pulito.
1: Mostro con grande queste comunità che fa festa per il suo padroero, vero?
0: Adesso il mese di giugno, luglio, agosto, che sono festività dappertutto. È festa del colono, del motorista e... mese passato era 4-5 santi lì che
1: tutti
0: saltare dappertutto.
1: Ecco.
0: Festa e festa. Bene, allora andiamo avanti con
1: le musiche.
0: Parcia qua. La bella va in Finlanda e la Montanara. Allora vien cantare i fratelli Mariussi. Angelo Mariussi.
1: No,
0: Angelo Mariussi vien cantare con la
1: Se volendo sapere anche di lui, di vera, perché è un marauese che va a portare una storia di Marossi, non di Marossica, di
0: Mariussi?
1: No, Mariussi no. Ma podendo se a qualche d'un Roberto, di notizia desses meninos, né?
0: Sì, ma certamente sarà grande e ben succedessi sulla vita.
1: Ecco.
0: Ora, la bella va in Finlanda e la Montanara. Ascoltiamo.

0: Quate la tua alvorada, il tuo programma amarà le sue tradizioni italiane. Quanta sarà la temperatura, Dudu? Sedese grandi, è caldo,
1: Sì.
0: Demo ai commerciali?
1: Sì, fermi commerciali. Supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rush completo. Desde generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora e solo le carne, solo la soga le meglio carne. Allora conferir, l'aggrega un sortimento grande, e lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoci. Ora l'operazione fa sull'ospedale Cristo Redentore e le consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento, allora sulla settimana, allora lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e vendere, l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 o 9400. Ligarà e parlare con la segretaria, equipe di sovravviso, che sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita, la trucca e anche la ciappa in consignazione. Paga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, la zelì davanti al posto Sander. Fino a visitina lì, allora il telefono là, 3342 4778 o il 999 71 0697. L'indirizzo di buoni prezzi e buoni negozi. Allora, le firme conveniate col Banco del Brasile e anche col Sicredi. La sede rappresentante della raccapatore di Penai Boavista, la Industrial Becker, con le rossadere di 1,80 m a pronta entrega, la Incomagri, con il distribuidore di adubo organico liquido, il distribuidore di calcario e anche di urea e adubo, misturatori di ração, un di 500 kg nuovo e un di 1000 kg l'ora seminovo, a pronta entrega. La JF, la Camarguense, la Marquesan Tatu, ora con il distribuidore di calcario e cama di aviario, con una stera di 80 cm per meglio la distribuzione dei prodotti, i perforatori di solo Tatu e la Decomaco, i rasciatori di legna, allora parati col comando del trattore idraulico e anche col motore elettrico di 3CV monofasico. Ricarcabine per tutte le marche dei trattori e polverizzatori Novi Aghia. 3342 4778, ora il telefono della Camera Trattori o 999 710 697.
0: Il supermercato Passalà ha delle offerte per ancoi. Carne bovina alcatra con osso, cortes Passalà, $49,99 al quilo, sempre reforçando che i prezzi sono no clube. Carne bovina filé com osso, cortes Passalà, $41,99 ao quilo. Linguiça suína Aurora, pacote de 700 gramas por $19,99. Coxa de frango Dália, bandeja de 700 gramas por $6,99. Batata inglesa rosa, $5,49 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros por $8,99, no máximo 8 unidades por CPF. E de as frutas e hortigranjeiros, tomate longa-vida, $6,99 ao quilo. Batata doce roxa, $2,79 ao quilo. Brócolis, $13,99 a unidade. Maçã gala, $6,99 ao quilo. Bergamota e pocã, para mim é bergamota também, pocã, $2,49 ao quilo. Laranja suco, $2,49 ao quilo. Mamão formosa, $6,99 ao quilo. Ovos Verona, $8,99 ao dúzia. Tudo, todos preços, como já frisei, no clube. Aproveite supermercado, passa lá.
1: Um abraço grande alla Miriam Bolis de escutar o programa. Grazie, cuidei de eu fazer o pudim para domani, que quiser a festa lá da padroeira, al Carmine. La Vera, allora un abbraccio anche a ela, che è del coral, allora di ascoltare il programma. La Silvane, un abbraccio grande. Andiamo un abbraccio a Valdir Soso.
0: Ah sì?
1: Che gli ha detto quando le casa al sabato ascolta il programma.
0: E il pudding, di fare pudding di naranza, come ti ha insegnato?
1: Vada, mi guidi che anche no, perché come le festa domani, di repente la fa quel del tradizionale.
0: Anzi,
1: con gli uovi di oca.
0: Di oca? Rende di più.
1: In fuori una scalierata di pudding.
0: Perché visto che gli uovi rossi e rende manco che gli uovi bianchi, e allora di occhi.
1: Sì.
0: Renderà quanto? Sì.
1: E quando ti vai a comprare, compri tu uovi bianchi o rossi?
0: Mezzo a mezzo.
1: A mezzo a mezzo, allora. E assi tutti contenti?
0: E tutti contenti.
1: Bellezza,
0: quando
1: allora.
0: Tanta fame, mai un tipo, quando manco fame, mangio che l'altro. Sì.
1: Guarda qua, allora mandiamo un grande abbraccio a Santinão, parabenizzarlo con la sonetta, la che passa...
0: il vestibular.
1: Il vestibular di medicina.
0: Bellezza.
1: E con la... cita na classificação
0: grande,
1: sim, Laura, parabéns a ti, Santinão, Laura, a tua neta e a família inteira, Laura, nosso abraço e dizer que cita que é belo sentir aquela bela notícia. Vou mandar um abraço a quei que há de mais de 90 anos. Porque agora qua
0: Gnovar
1: a qua quanti, ma quanti che partiu anche, guarda. Tinha a Valdomiro Rodigheri che partiu, allora in memoria. Mio papà, allora va a fare 97 anni il mese che viene Olivio. E Joaquim de Melo Flores, anche 97 anche lui, con padre Giorni.
0: Ecco.
1: E Tony Saggino che partiu anche lui.
0: Anche.
1: E i nostri noni. Arno Mistura che partiva anche lui.
0: Anche.
1: E c'è Santo Rodriguez, Santo Longo.
0: Santo Longo. L'ho visto camminando con suo
1: sobrinho.
0: Con suo sobrinho che fa compagnia.
1: È smalotà. È smalotà anche lui. Non santo? Santo? Sì. Saltare su da quel letto là.
0: Ma se stasera devo camminare,
1: è camminare, no? Ma ha detto che adesso è solo inverno che piace tanto il letto, allora resta fracco.
0: Ah, ma se il gal fogon te la cucina, sì. Il venerà te la cucina.
1: Sì. No, ma amico, parla col cuidador là. Non santo. Ha detto, bisogna, se no le gambe le si indurisse.
0: Sicuro?
1: Sì, loro un abbraccio a lui. Anche ricordare della nonna Ambrose Costenaro, che ha più di 100 anni. Allora, parabenizzarla e la sei entrante ancora.
0: Ancora. Sì, questi giorni è andato a Cagliari, la nonna.
1: Sì, che partiu.
0: 100 anni anche ella.
1: Sì, ha partito questa settimana.
0: Stesso giorno che il nostro vicino, Luis de Facci.
1: Sì. Anche lui è andato?
0: Sì, non te l'avevi saputo.
1: No, sapeva mia, ben. Dir che?
0: Allora, stesso giorno.
1: La nonna, la sera, com'è che era il soprannome? Adesso mi ho dimenticato, la sera grande amica
0: Piton.
1: Di mia zia Catarina, una cosa così. Titon, una cosa così. Ora i nostri sentimenti, la famiglia, che la sera è una persona buona, buonissima, zia Catarina, che voleva tanto bene a questa.
0: A Donna Rosa.
1: Sì, la sera Donna Rosa, mia bella.
0: Donna Rosa, sì.
1: Allora, non adianta, arriva il nostro viaggio anche avanti qualche ora, mi dico.
0: Sì.
1: E tanti altri che hanno più di 90 anni.
0: Ancora anche che c'è una parola di più di 90 anni.
1: E tu visto, allora, l'omenaggio a quei che si vive e quei che partiu, e sono descanso della vita eterna, mia.
0: E che ha fatto suo viaio, vero?
1: Sì. Guarda qua, cavai e libri...
0: Non si impresta. E neanche l'amorosa.
1: No, donne... cavai e libri.
0: Per quella che mi sapeva che era donna.
1: Non si impresta mai.
0: E tu visto, Dudu? Parla un'altra volta perché lui non...
1: Donne, cavai e libri non si impresta mai. Mulheres, cavalos e livros non si impresta nunca. Capio.
0: Capio
1: dessa. Se tutti i ladri restassi picai via, Gesù Santo, quanti salami. Quanti salami picai via? Allora fai a conto.
0: Questi giorni sta a picare un andato a saltare una...
1: Gasbagliare il viaio. Se tutti i basi i fesse busi, tutti i musi sarie sbusi. Fai a conto. Bellezza. Guarda qua. E l'uomo che non ha religione Se come una bestia senza parole.
0: E tu visto?
1: E l'uomo o la donna, mi vera, che non ha religione, se come una bestia senza parole. Pim pian, se va lontano.
0: E se no?
1: E forte, se va alla morte.
0: Ah.
1: Allora, pim pian, se va lontano. Se te vede tanto massa impressa, ha detto, se forte, va alla morte.
0: A quei che va impressa sulle macchine. Gente,
1: quanti, spacca la musa subito.
0: Quanti accidenti che si vede lì, perché va massa impressa.
1: Sì, allora, la 1:48. È il programma Marau e sue tradizioni italiane. Allora, un abbraccio a tutti. E anche allora sono contento di essere stato invitato domani ad andare a Garibaldi a assistere al lanciamento del documentario italiano che il
0: Caruso
1: mi aveva
0: Valerio
1: che Caruso che ha lavorato qua 4 anni.
0: Era consul.
1: Sì, il consul della Italia qua sul
0: Rio Grande
1: do Sul. E vanti in dar via, ha scritto un libro, che ho fatto il lanciamento questa settimana, a Maura è stata presente anche a ella. E domani e dopo allora ha contrattato le cineaste là da Italia,
0: che
1: sì, venisse qua sul Brasile, e sta lì è più di un mese.
0: Sì, ha partigliato la sua palata la tua casa, vera
1: sì,
0: con altri.
1: Gravando allora un documentario sulla Rio Grande do Sul, sulla immigrazione. Di 150 italiano. Anni di festa dell'immigrazione italiana, allora che ha fatto un documentario.
0: Ah, sì,
1: e domani il lanciamento è a Garibaldi. Allora, Mila Adriana, siamo invitati, mi pare che sia la Maura, la Roberta, il Paolo, segretario della cultura, la prefetta, la Naura, e così via.
0: Sì, allora, si parla l'obiettivo di questo documentario?
1: Le assar registrare. Cosa è che ancora qua su Rio Grande do Sul esora la cultura italiana?
0: Per mostrarla in Italia.
1: In Italia, sì.
0: Perché qua non sappiamo cosa che si fa. Sì. Ma lui vuol...
1: Neanche tutti là su Italia e sa che qua su Rio Grande
0: si
1: vive pulito ancora la nostra cultura.
0: Noi sa, no? Le, sì. Ricordate che la presidente là, sì, che l'ha detto che lui non sapeva cantare quella musica.
1: E allora resta il registro che anche Marau ha fatto la sua partecipazione là sulla rotta di Santa Maria, là del ristorante Casa Camera, là, allora che sta fatto la gravazione là. E anche a Gramadinho sul Sapeco di Pinhoi,
0: anche lei,
1: con la nostra grande amica Elena Epidio là, uh-huh, che ha fatto anche quella gravazione. Allora ricordo di Marau e Regione.
0: Ecco.
1: Rodemo un'altra due canzoni qua che viene a cantare ora adesso in questa ora, l'Uccellino dal Bosco e il Campanile Alto, il Coral Allegrezza Francescana, allora fa la sua partecipazione adesso ora in questo programma di Oncoi. Quando lei era la 1:51, temperatura 16 gradi qua sulla città di Marau.
0: Bom.
1: Perché se le sgossette di piova, la pioveta così da ben pegriziosa. Ma se senza cappella te bagna.
0: Sì, anche
1: i cavelli e anche la schiena.
0: Sì,
1: bellezza, la crapa. Bellezza, allora ascoltiamo.

0: Grande abbraccio a tutti i nostri ascoltanti, grazie per essere insieme con noi altri. Vuoi ricordarmi di Rogério Minella?
1: Opa!
0: Che domani fa gli anni.
1: Domani.
0: Grande amico, Rogério Minella, fiol di Ulisses e della...
1: Marlene? No, no. Ma era sua mamma?
0: No, ma adesso mi devo scampare il nome. Ma bellezza, allora, grande abbraccio a lui, alla Tania, all'Edir, Perin, sua sorella, sua cugnaia e suo
1: tutta sobrino, famiglia magari.
0: Famiglia intera, la Marlenite.
1: Marlenite
0: e Minella in e memoria. Minella, Ora un grande abbraccio a Rogério, salute, felicità, tanti anni di vita. Grazie del testo che ti hai mandato lì, del toviaio che ti hai fatto lì.
1: Domani sarà dei farani.
0: Domani allora il fai anni. Salute, felicità, tanti anni di vita, là è il nostro desidero. E anche a mio cugnato, con cugnato Giuca, Beto, che ha fatto gli anni Algeri. Abbraccio grande, anche a lui, grande amico Josir, la Maisão. Tutti gli anni, il giorno dei miei anni, che è il 29 di giugno,
1: il
0: se ricorda e il passa là.
1: Ah, sì, eh?
0: Di là, amica mia català, perché era andato al dottore.
1: Ah.
0: E allora, un abbraccio grande al Josir, la Maisão, alla sua mamma. Sua mamma, sua sorella.
1: Sì, sua sorella.
0: Sì, sì. Ascoltanti anche loro, famiglia Costenaro.
1: Allora anche domani farà anni la Marielle Mesomo, con grande famiglia.
0: Sì.
1: William Sella, la della Lassim.
0: Sì.
1: Josias Trento, il Rogério, bel che sal. La Maristela Bissani Argenton, e la Rissolina là del Coral.
0: Sì.
1: Coral, E ha fatto allora ancora la Ivete Dallagnol Perin. L'Andrea Gotardo, la Sandra Foiato, famiglia Foiato che ne ascolta sempre,
0: grazie.
1: E la Zé Bion, e il circongrando anche a José Bordignon, Arlindo Legremanti, Aldo Zanin e tutte le persone che si devono fare per questi giorni.
0: Bellezza, allora anche mandare un abbraccio alla Lucia Benedetti, a Onorino, un abbraccio grande, allora al Cito. L'Assunta là, il Boccia, un abbraccio grande anche a lui. Sabato allora andremo a cantare là sulla scena dei Trevisani del Mondo, là di Sant'Antonio del Palma,
1: ecco.
0: Comunità Cristo Rei. Un abbraccio grande a tutti i valti là. Guarda il nonno Bramo Franceschetto, che aveva sempre un dir cosita, che il colono è sempre quel dell'anno che viene. Muore la musa e anche quella quel che la tiene.
1: Ah, sì.
0: Lui aveva un dir. E quando gli parlava di sede secca e così via, e quando andava male sulla colonia, allora gli diceva così: il colono è sempre quel dell'anno che viene, muore la musa e anche quel che la tiene.
1: Allora, se massa piova questo anno, l'anno che viene farà
0: secca e così via.
1: E piova e freddo qua, era il caldo là.
0: Il pupà di Pierin. Pierin Franceschetto, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Allora quel che suona la gaitina là dei bottoni, che ha ancora la gaitina dei bottoni là, di Sant'Antonio del Planalto. Un abbraccio, grande.
1: E non anche se lamentiamo di tanto freddo qui e là, altri paesi che muore gente.
0: Del caldo. Gatto visto che caldo che sei
1: gente
0: anche là.
1: 40 gradi, non si pensa qua, mai.
0: Sì, se debruzzasse. Vuoi mandare un abbraccio grande a Mesia Idalina, camera, loro che ascolta il programma tutti i sabbi, anche a ella grazie, Zia Idalina, loro anche a ella l'ha fatto i suoi 93 anni di vita il giorno 3 di aprile. Zia Idalina, si è pulito là, con salute. Un abbraccio grande. E anche allora al Miro, la Gemma là, che intende a Zia Idalina. Allora,
1: sì.
0: La sei in compagnia là sulla sua casa, che bellezza,
1: sì, bellezza.
0: Che bello vedere i fiori che, o le nore che tende,
1: sì.
0: I sogri o la sogra.
1: Ecco.
0: Alirio e la Rosa Maria Palaoro, e la sei tua prima cugina.
1: Prima cugina, figlia di Anelli.
0: Sì, un abbraccio grande. A Luciano, il William, e anche a Leonel e la Gerusa Menegussi, e il John Carlos. La Francisca e la Eduarda, e di San Francesco, allora questi.
1: Tutta famiglia.
0: Tutti i tuoi parenti.
1: Tutti i miei parenti.
0: Primi cugini. E anche allora Lirio, allora là di San Piero, già qui, nostro grande abbraccio, per comprare il torcio, il dio fa rapadura.
1: Ah sì,
0: Melado. Acredito que fer melado é a rapadura, loura.
1: Melado vai bem, vai bem.
0: Oh, fague a conta.
1: É.
0: Loura, anca Raimundo lá de Nicolau Vergueiro, que ele fala melado batido, com ele bianco lá.
1: Ah?
0: Mas ele fala um melado capriciado.
1: Ele bate, bate, fim que é, ele fato, melado...
0: O motor, ele faz uma maquineta com o motor lá.
1: É.
0: E agora ele acha até o ponto lá, depois de acabar esse seu melado, ele deventa bem charo.
1: É. É, fim que ele melado e diz, basta, basta que me faz mal, Berto.
0: É, mas Luri, eu bate... convoia. Agora, nosso grande abraço, Ancalu, que ele faz melado de cana, ele Signorini, quello del Cevete sulle piante.
1: Ah, é?
0: É, lá, sulla pianta, lá, Nicolau Vergueiro, Pinheiro,
1: e noi butta mia?
0: Noi butta mia. Ele butta solo le foglie della pianta, quando ronca, mia vera.
1: Sicuro?
0: Allora, ele fa quel bacano. Allora, un grande abbraccio a lui, a al Pinheiro, ascoltante del nostro programma, di là, allora, nostro grande abbraccio. Andiamo avanti, allora, con la mulinella, quando è le 2:01. Adesso viene a cantare, allora, la vecchia cavaliera e nella vecchia fantoria. Allora, chi canta lì?
1: Vecchia.
0: Ragazzi dei Monti, la vecchia cavaliera e nella vecchia fantoria. Fantoria
1: è
0: una casa di commercio.
1: Sicuro, mi
0: sembra. Antigamente.
1: Ecco.
0: Un bodegon che dice.
1: Bodegon che sì. E comprei e noi paghi a me te la ora e marchi te una cadernetta, vero?
0: E dopo si smentegava.
1: E
0: anche la Villa Maria, la nonna di Amaura,
1: aveva
0: scritto che passava... l'asfalto e loro andai là e a comprare la nonna Marola e ha scritto cosita se ti smettegate il nome le ha detto italiano mai visto e il nonno le andava a sera là a passare il caderno per vedere quanti gli aveva vendesso e gli ha scritto sotto mai più te lo vedrà e sarebbe un altro nome ma facciamo chiesto bellezza un abbraccio ascoltiamo le due canzoni cantateli la vecchia cavaliera e nella vecchia fantoria ragazzi dei monti che ha cantato e suonato sabato passato qua sul festival del salame qua a Marà.

0: parte la tua, ora del tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Mostro con grado a Evanir Mayan Federici, te compagno di viaggio, te ricordi che
1: la
0: giorno 13 la farà anni, mostro con grado allora ella, a dottor Arvete Camargo, a Ilirio Tessaro anche, sarà di farà anni giorno 13, la Giuliana Bonamigo, il seu Luiz Risotto, mostro con grado anche a Carlos Carlinhos Bortolucci giorno 14, lu. La Claudia, la Claudia Regina Confortin, Odilon Marafon Cooking, strucou al padre Carlos Raimundo Rockenbach giorno 14. E dopo giorno 15, allora so primo cousino, José Carlos Rockenbach.
1: Bellezza. Era qua casa camera ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura, lì sulla rotta di Santa Maria la Madonna del Carmine, e ti puoi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e l'attendimento di suo proprio Paroni. Allora, rotta da Santa Maria, lì allora un casa camera ristorante. Un abbraccio grande a Francisco Stolfo, Varalga Mangioca, Parvende, ancora quella facile di cucinare.
0: Diventa. Mola so che deve vedere il fuoco.
1: Sì, si fa che conta. Hai di che resta mia contenta. La mangioca di Chico va rente il fuoco e si smola. Mi è facile. Anche allora la vende pipocche.
0: Ella la va a fare. Ella va a fare tricot, la crocella insieme a noi altri.
1: Che bellezza. Ora lei ha pipocche e mangioca per vendere.
0: La pipocca è stora sì. Sai da pannella.
1: È quella che ha sa poche moneghe. Sì. Guarda qua, la camera trattorica a venda, implementi nuovi e usati, distributore di urea nuovo, IPB, dupli e simples, caretta di 4 pennelli di 5 tonnellate usata, un pè di pato di 5 gare San José, allora è 2 pè di pato di 5 gare marca San José, aradi Janguiné, 4 aradi pronti, reformati e pintati, 3 dischi di 28, 3 dischi di 26, 2 e 4 dischi di 26, allora è quello che ha 4 dischi. Un arado de quadro della Massey Ferguson, 3 dischi di 26, la plantadeira e 2 linee della Semeato, pulverizzatore di 600 litri in comagri, tutto elettrico e idraulico, con acqua e barramento, pulverizzatore ora di 600 litri in comagri e ora quel jato ha 18 metri di bara. La plantadeira 5 linee EDA, reformata e pintata, 5 linee idraulica, 2 allungatori per duplagem de trator Valmet, moedori de cana, molin usado com motor de 12 CV, 2 comandi usados de Valmet e Massey Ferguson, 2 pneus com ar montado de 12424, que serve para tratores traçados dianteiro 275, Valtra 785 e così via. Comandi simples e dupli. Ora, lá tem a câmera trattori. 12 dischi usati de grade, de 22 polegadas. Mas é dischi boni. Ora, 12 dischi usati de grade, de 22 polegadas. A câmera trattori à venda. Zé Anca venda um motor usado de 3 cilindri, ano 1977. Motor de 250 ou del 50X. Pesi traseri e dianteri della marca Ford, Valmet e anche John Deere. 2 pneus usati stretti, l'ora 12438. La plantadeira di 7 linee Max, anno 2003. Un generatore di luce seminovo. Terceri ponti nuovi della marca Decomac, per Massey Ferguson. Un conjunto di lamina marca Tattoo. Sgranatori di milho, debulhador de milho della marca Messel, nenhum com cardan e nantro senza cardan. Terceiro ponte, nove, da marca Decomac. conjunto usado de toldo para lama da marca Massey Ferguson. E Gzeanca é um conjunto de bomba reservatório com comando. Um conjunto de paralama e toldo do MF-290 e dois adaptadores para concha semi-nove, ora da marca Acopler. A marca Acopler. Ora, com esse aí produto, quer dizer, a pronta entrega sobre a Câmara Trator e Quademaral.
0: É, colorado, podia andar lá comprar. É, mas com cheque é bom, né?
1: Fague a conta.
0: Dele oferta para questo sábado. Carne bovina alcatra com osso, corte espaça lá, R$ 49,99 ao quilo. Carne bovina filé com osso, corte espaça lá, R$ 41,99 ao quilo. Linguiça suína aurora, pacote de 700 gramas por R$ 19,99. Coxa de frango dália, bandeja de 700 gramas por R$ 6,99. Batata inglesa rosa, R$ 5,49 ao quilo. Refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 8,99, no máximo 8 unidades por CPF. E ainda temos tomate longa-vida R$ 6,99 ao quilo. Batata doce roxa R$ 2,79 ao quilo. Brócolis R$ 3,99 a unidade. Maçã gala R$ 6,99 ao quilo. Bergamota e pocã R$ 2,49 ao quilo. Laranja suco, R$ 2,49 ao quilo. Mamão formosa, R$ 6,99 ao quilo. Ovos Verona, R$ 8,99 a dúzia. Preços sugeridos no clube. É vero?
1: Sim. Beleza. Allora, um abraço grande aos nossos ascoltantes. E ali, com a rede atacada. Sim. Fica caro mandar seu recado ao 9, 99, 79, 75 e 15.
0: Ecco.
1: E não te fizemos homenagem. La Miriam Ragadito, que cita, vai mandar um recado no celular.
0: É.
1: Como é que eu me vou adivinhar que ela era de fazer o pudim? Pague a conta, ela faz um pudim bem bom.
0: Mas que te quer sentir o voo de manhã, para aquela que
1: quase.
0: Te quer.
1: Guarda, se tiver a festa do man, o Carmen e Lourdinha te põem lá. Della Miriam che la gal pudin che Dio farà adesso a casa.
0: Per la festa?
1: No, pare la
0: mangiare. Pare la mangiare a casa?
1: No, ma porta sua festa dopo là in Maia.
0: La ah, la porta sulla festa?
1: Allora te vai là, te mangia anche a quella.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio grande, Miriam, bellezza, un abbraccio a tutti, a Aurildo Perinla, Medi, allora un nostro grande abbraccio, gli ascoltanti del programma anche a lui, a Jandir Perin. A Dona Nilde,
0: a Terezinha de Grandes.
1: Ah, sim, a Terezinha de Grandes, a Gema, Perinho, o Peraque. Ô, oh, Peraque, como vai lá? E Penais Búzio, os gatos do Turcale Câmara. Ancalu.
0: Ancalu?
1: Um abraço, Alu. Ah, Santo Favaro, ele gafato Iani, il giorno 8, que ele é cunhada da Miriam.
0: Sim, eu parlar del giorno.
1: Ele vai mandar recado com a Ancaela. Ora, parabéns, salute, felicità, tanti anni de vita.
0: E che dito che tocca passargene tante per essere santo.
1: Che tocca fargene tante per diventare santo.
0: Bellezza,
1: allora un suo abbraccio là a tutti lì della famiglia Favero, famiglia De Grandi, Angelin.
0: Sì.
1: E anche il Cile. Bellezza, tutti là di lavorare.
0: Sulla festa?
1: La festa, sì.
0: La comunità, la ciappa insieme tutti.
1: Ah, che tocca, perché te sai che la festa del padroero è una festa, sempre da una festa grande.
0: È speciale, un momento speciale per la popolazione.
1: A Candideto Perin, la donna Ines.
0: Che ha fatto anni sti giorni.
1: Anni sti giorni. Ora mi so chi ascolta il programma.
0: Ecco.
1: Il Sabo, Berto Perin, la donna Rosa.
0: Tutti?
1: Allora, una strissa solida.
0: E tu papà ascoltalo.
1: Ascolta anche lui.
0: Allora lui. Salutalo anche a lui.
1: Sì. Grazie. Allora, ti vuoi ricordare anche a te. Allora, anche al Valsir Perin, il Valsir Camera. Anche lui sta risolvendo la traversone di Perini. Ah, che sei anche a Oli. Perin la Pinzò.
0: Non so mia.
1: Sì, che va fuori a San Francesco. Quer dizer, a família Serafim.
0: Opa!
1: O Pinvante lá, quer dizer, Pioi de Tonetti, Poro Tonetti, Perin, anche là, il Capelin che diceva.
0: Capelin.
1: Allora un abbraccio grande a tutti, tutti che chiese ligati qua sulla tua radio Alvorada insieme con noi altri in questa ora.
0: E perché Capelin? Perché usia tanto il capello?
1: È un appellito che viene da Italia.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, i Capellini. Cioè, va, demo solo, anticamente era Travessão Capelin. Perin.
0: Perin?
1: È Travessão Perin, quando si andava a scuola.
0: Perché,
1: tutte le famiglie, la maggioria delle famiglie era...
0: tutti parenti?
1: Soprannome. Sì, fioi di una socca solo che...
0: Allora,
1: però... Era il nonno Tony, che era il nonno Vittorio, che era il nonno Beppi, Genio, Gigetto, Tilio.
0: Tutti parenti.
1: Tutti fratelli.
0: Tutti fratelli.
1: Fratelli.
0: Niesti fuori della stessa marca.
1: Stesso buso.
0: Sì. Io sono stata più modesta, stessa marca.
1: Ho visto che sti anni i bisnonni creava i 15 e 20 fiori.
0: Tanti. Aveva bisogno.
1: Sì.
0: Per la mano di opera, vero?
1: Siamo così. Allora dopo veniva il fiol, un altro 7-8. Lì.
0: Anche
1: dopo
0: tanti.
1: Allora, no altri, mi metto mite la mia generazione, 1-2. E i nostri netti, un gatto.
0: È vero, così
1: la storia che...
0: Sì,
1: l'evoluzione di un coi. L'evoluzione di un coi.
0: La mia mamma diceva che la comprare, so che comprare.
1: Ah, sì,
0: e la diceva comprare i fiori, so che tre.
1: Sì,
0: allora
1: sì,
0: il mio fratello, si capì pagare tanto caro, mamma.
1: Domanda del pupà. La c'è Madonna del Carmine, che era famiglia di 15, 17... fioi.
0: Del mio papà era 14, 15 e della mamma dopo 10.
1: È stata così la famiglia tutta grande. Il scomizio della nostra
0: popolazione che adesso la è grande.
1: 150 anni dopo.
0: E te sai che là del Giappone ha raccomandato solo più un fiol per famiglia, adesso ha liberato per
1: 20
0: non so, mamma, dipende che un adesso sì.
1: Ho visto che i giapponesi adesso non sanno capire come fare. Ho visto. Bellezza, andiamo avanti, allora ascoltiamo un'altra due canzioni. Rumo all'America. No. Ah, sì, Valdiran Zolin. Sì, La petite della sposa e la piazza di San Marco. Grazie Dudu, grazie. Certo, tocca bevere Sadol qua.
0: E lui che ha salvato.
1: No, bravo, sempre così, una persona che giunta così le belle. Bellissimo, un abbraccio grande.

0: È la tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Amaral e sue tradizioni italiane. Sono l'offerimento l'ora del supermercato Passalà, mercato che ha tutto quel che occorre per fare un lancio completo, desde generi alimentari, inlatati, frutti, verdure, padaria, col pan caldetto faccio solo ora. E l'ora il sortimento è così grande, è lì. Sulla rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Lì sul supermercato passa là. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso con la loro specialità in operazione dei denoci. Le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentor e l'attendimento delle consulte le sul MOT, Marau, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì attende dalla mattina al mezzogiorno, dobbia e vendere attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Parlare là con la segretaria, equipe di sopravviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la rivenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende e la trucca e anche la ciappa in consignazione. Ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir là, allora, sulla camera trattori, che è trattori casa a venda. Esse un Massey Ferguson 275 anno 1983 revisa un Valmet 60 revisione parziale che pintura che se a venda anche un 4292 2012 un revisa e seminovo un 880 Valmet, anno 1988, col motore con 1350 ore. A venda anche un BM 125 anno 2015, un cabine con 1095 ore, un 7180 Massey Ferguson 2016 con cabine originale, motore di 6 cilindri 180 CV. Ora tutti questi prodotti dedicati lì sulla camera trattori con garantia, revisati e con garantia. 3342 4778 o al 999 71 0697.
1: E giorno 15 farà anni Edson Luiz Beber, Osvaldo Bernardi, sedes a Edirvia Piana, a Cláudia Santin Ultramari, Nair Tedesco Dalmolin, a Carmen Tramontina, Maria Maddalena Bassi, um strucom para se persone que fane, para este giorno marauense que se deu far festa.
0: Um abraço, Laura, a Edir Lotzi.
1: Opa, a...
0: Laido.
1: É.
0: Um abraço a ti, a la Carina.
1: Sim.
0: A ca soparona, a la I.
1: Iede.
0: Um abraço, Laura, Maruzin.
1: Sim.
0: Lotzi. Um abraço, grande amigo.
1: Eu sou Popaz, era esta vice-prefeita.
0: Anca?
1: Sim.
0: Sabia Anca?
1: Não?
0: Ah, não, sabia minha. Beleza, allora, nosso abraço lá, a queste persone, grandi amigos.
1: Toca mostrar o livro de Marau.
0: Quando se secata, allora se sciacola um bel toco.
1: Ah, sim, vera.
0: Um abraço, allora, Valtteri, da livraria.
1: E allora, il materiale. E ne abastece anche di dolci?
0: Ah, sim, sì. Sì, anca. E allora un abbraccione a tutti i Valtteri lì, la vostra famiglia, e qua della città di Marau, allora i nostri ascoltanti dei Bairi,
1: sì.
0: Che ne è una muccia dei Bairi qua, è grandi.
1: La città è grande, tante.
0: Ormai arriva a 50.000 abitanti.
1: E il municipio, sì.
0: Il municipio, sì. Uh-huh. Allora che tutti possano sentirsi omenaggiati qua di noi, del programma di tutti i sabi, e che ormai arriva ai 38 anni il mese che viene. E noi ci sentiamo contenti di essere insieme, sempre portando l'allegrezza del cantare italiano, delle musiche di anticamente dei nostri bisnonni. Là della mia disdotto panissão. Un abbraccione grande là a Elidio Ermida Bianchini, alla Dilson e alla Diane Bianchini Ferro, al Pedron qua della Santa Lucia. Ora un abbraccione grande le de stare qua, allora il nostro ascoltante, la famiglia Romani, al Moacir, mi pare che ho già operato. Come va la Moacir? Tutto pulito? Credo che sì, tutto si pia pal meglio. Ora un abbraccio grande, anche a lui. Il Paolo Cesar, la Novirse Pilati, al Gioninho, là, tutta la famiglia, la Dani.
1: Fa tempo che la non liga più.
0: Sì, ma questa settimana il Paolo Cesar è venuto là a parlare con me, la sua negozio. E Alberi Pedron, allora lì da Santa Lucia, lui canta il suono sulla chiesa anche lui, suona il violon, una bella voce,
1: che
0: piace cantare anche lui. Sì. Allora, e la turma là della linea di Sdoto, Roso là, Divino Ciotta.
1: Bruninho.
0: Il Brudinho Roso, il Bruninho Roso, perché mi ha mandato a casa di un coi, mi dico le case.
1: Che bello, che casa.
0: A Joel Ciotta, là, il Cauê.
1: Sì. Bellezza di gente, di sì, famiglia che sì, suona, canta insieme.
0: Canta e suona, sì, insieme. Sì. Allora un abbraccio grande anche alla donna Ermida. Un abbraccio grande.
1: Leo, sogro di...
0: Leo Tomasi. Leo, de come va? Parliamo di Gentil Franceschetto, l'Aristide.
1: Oneida, sicuramente. Oneida. Adesso che piove la farà bolarsi.
0: Se la gavoia sì. Quando fa quando la gavoia.
1: O esidio a far melado sarà?
0: No, guidia che no. Guidia che melado.
1: Questo anno non è famiglia?
0: Poco, guidia che poco. A Onorino Benedetti che fa una cacciassa, una graspa capriciata. A Lili. Lili Trichese anche fa graspa e cacciassa. Ai Tibola, cacciassaria Tibola. Là del Rodeo di Cibola. Fioi della mia prima cugina Semira, oh Semira, un abbraccio grande. E la raga ancora gli artichiocchi, cioè, che bei artichiocchi là che bisogna che te vedi.
1: Che sì, gente che sì, ancora
0: coltiva
1: casa.
0: Ancora gli artichiocchi.
1: Sì, coltiva.
0: Sì, un abbraccio al Paul, Eliseo Paul, che guida che le sta premiando con la sua cacciassa a livello di Brasile. Mi pare che va a Brasile questi giorni qua a ricevere il premio.
1: Sappiamo
0: più ancora la classificazione. Ora parabéns Eliseo, allora parlando di quelli che fa la buona cacciassa.
1: Sì.
0: E che beve la misura la va bene e la graspa meglio ancora. Bellezza, andiamo avanti con altre due canzoni. Guarda. Rumo all'America e Moretina Bella Ciao, Signore dei Camini. Là di Tapejara canta e suona qua insieme con noi.
1: Ecco.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma Marau e la tua sua tradizione italiana, gente. Sono devo guardare il dolore, mego emoziona.
1: Regina, Dio, ci che avecezza, Dio, com'è che è? Grisce l'occio.
0: Era di pensare di quella.
1: Grisce l'occio.
0: Quella che la regina l'ha gabito.
1: L'ha gabito, ma ti dice di tentarlo.
0: No. Mostro con la Carmen Stumpf, giorno 17. La Lilian Maculan Retore. La Anna Roselvia Piccoli. Dopo la Leonie dal Pozzo, la distante. E la Leonie Vera. Antonio Borella de Conto. Bisinella Ivo e Bisinella Claudino. Claudino giorno 19 e Ivo giorno 18.
1: Bellissima. Raccomandare un grande abbraccio alla nostra grande vereadora che vuoi tanto bene, Josiane Bedin.
0: Opa, grande
1: cantora. Il progetto
0: di
1: lei, loro la votazione che l'ha trasformata in lei, guarda qua, che istituì la cantoria italiana. I cantanti della colonia con il patrimonio culturale e immateriale del municipio di Marau.
0: Ecco.
1: Allora un abbraccio grande e mi dimenticherò mai di questo bel, questa bella idea di fare questa trasformazione. E anche allora chi è caro su YouTube di vedere Voces in Harmonias, os corais italianos, i cantanti della colonia, può accessare là su YouTube che allora vedi
0: il nostro lavoro,
1: sì, che sta fatto, e questo è allora il lavoro dei cantanti della colonia e anche del corale Allegrezza Francescana. Allora è un documentario,
0: che
1: si fa, e adesso allora domani il lanciamento del documentario di
0: Valerio Caruso,
1: il console della Italia che sta qua 4 anni nel Rio Grande do Sul, dove va a essere lançar in Garibaldi. Ora un abbraccio grande, se tutto da giusto andremo là a assistere questo bel lavoro che dove Marau e Zerento anche lui.
0: Mostro con a Delcy, a Lanils, a Dona Odila, sua vizinha e vizinha.
1: Sim, a Dona Nair.
0: Dona Opa, Nair, Dona Nair lá.
1: Minela.
0: Os pais da Delcy, Dona Maria.
1: A Leonir, al Cavaliero.
0: Leonir che giunta tanto a sua mamma.
1: Che bellezza, ma è sempre stata una persona di buon cuore. Vara con un abbraccio grande, allora la Eglaer Pagotto, la Edimara Pagotto, l'Angelo, la Daiane Grando, il Benildo, allora il gruppo Trevisani nel mondo, là di Sant'Antonio in Palma, allora sabato che viene, e devo organizzare la seconda cena italiana, là sulla comunità di Cristo Rei. Cristo Rei, Sant'Antonio Palma, giorno di sdotto. Cardapio, polenta mola, polenta brostolada, biguli con sai col salame, furco Don Cancio, qui vedete l'ambusare i mostacci, untare i mostacci, portaia, formaio, salame, carne di porco, mangioca l'ora consada col lardo, pan casero, salate diverse, sobremesa. Allora questo è l'inseramento delle festività di 150 anni di immigrazione italiana lì l'ora del municipio di Palma, Sant'Antonio di Palma, dove questo gruppo allora promuove questa cena. Il gruppo 5 Amici sarà là di cantare a invito là del gruppo I Trevisani del Mondo,
0: ecco,
1: di Sant'Antonio di Palma. Allora il nostro abbraccio, saremo là sabato che viene il gruppo cantando insieme con Walter.
0: Rappresentando al municipio di Marau.
1: Di Marau è l'amicizia che si ha, perché portare avanti la cultura italiana, tutti noi che abbiamo l'obbligazione. E vedo che ci sono tante persone come qua al Marau, il Gemellaggio.
0: Upa, fa un bel lavoro.
1: Sì, Zanin, che era il presidente, allora Celso, grande abbraccio, che una rappresentazione così ta gran importante. Il Gemellaggio. E allora gli organizzatori del Festival Nazionale Salame, 10ª edizione.
0: Bellezza anche.
1: Con anche successo grande sulle festività italiane. Stasera che c'è la cena, Sant'Egè Felipe Portinho, anche.
0: Con
1: commemorazione di questa festa. E così sta via. Allora, rodiamo un'altra due canzoni.
0: Tem un audio.
1: Sì, sì. Può rodarlo. Mi dico.
2: Oh, Lurdinha e Ademar, um grande abraço a Valtteri e tutti qui da Radio Alvorada e tutti i nostri ascoltanti. E sono stato tanto felice sentir che Valtteri, due, se gavi, ricorda dei miei gentili Aristide, e proprio gentili Aristide e là chi fa guarapo, melado e rapadure. E mi qualcosina che ho fatto de manhar, ho fatto pastei, pasta sera e bolacha che mi ha fatto con ma pan ho fatto. Le viesto bel. E allora un abbraccio a Valtteri e a tutti i nostri ascoltanti.
1: Grazie Neide, grazie. Allora ho sbagliato che non mi ha farmelato e neanche la padura.
0: Ti
1: allora,
0: che parla che mi fa me ha bellato.
1: A me che aveva mia canna, ma invece è detto le gazessi. Allora Neide, un abbraccio grande, ti canti insieme con altri sul coral e gentile Aristide. Allora là sul torcio
0: e fa la retaguarda.
1: Allora sul tascio là di fare la rapadura e il melado, è un pan fresco. Faghi a conta,
0: ma il melado è una nata per sola.
1: Ho detto la sita che metti su tutti i temperi lì, faghi a conta la pana. La pana.
0: E lui ha un bel posto là, costruito un bel posto per fare questi lavori.
1: Sì, ebrai. Allora un abbraccione grande a tutti i valti lì della linea 25. Tutti i nostri ascoltanti, famiglia Pasa, un abbraccio grande, Borghetti, Sutili, nonno Sutili, un grande abbraccio anche a lui. Allora, gloria poter ricordarsi di tutti, ma di tutti si ricorda mia. Bene, ora avanti con altre due canzoni, La storia degli italiani e La mula del nonno.
0: Ecco allora.
1: Italiani di Anita canta e suona qua insieme con noi.
0: Ascoltiamo. Offeremo parlare a un'idea, allora è l'unico che si deve ascoltarne.

0: Ecco, allora tocca andare.
1: Se la tolemo.
0: Allora, per questo sabato siamo di finire il programma, ma sabato che viene saremo qua. Grazie a Dudu che ne ha aiutato, alla emissora che ha permesso il programma, ai patrocinatori che paga spazio, e vi diciamo ciao a voi altri che siete stati fedeli di casa a ascoltarne.
1: Beleza, un abbraccio allora alla Lucrezia Burdignon, che adesso la sera presidente del Rotary, la Daniela Lagassa, e adesso Burdignon, adesso
0: Nanta
1: Burdignon. Allora un abbraccio grande e un buon lavoro, che la fa più successo in questa nuova camminata che lei è una società che, che fa un lavoro qua sulla città di Marau importante, è beneficente, volontario.
0: Sì,
1: e aiutare chi ha il bisogno. E domani la grande festa al Carmine, allora non state smettegarvi che leghi tutto asfalto fin là. Bellezza, invita tutti quanti e facciamo la despedita. Ciao ciao, grazie a tutti quanti, fin sabato che viene se Dio vuole. Resta lì la canzone La Mula del Nonno. Abbraccio, ciao Dudu.